0: comisiar, a maioria sabia minha nadar no ar. Agora tu queres comisiar lá sul, pim pianeta, vem que pareia, dopo andar pindô. Eu arriva onde? Ele era de Santa Catarina, me recordo como foi sendo. Ele era da turmeta, que era mais que um ano lá, se sabendo. E arriva lá, como é mato, chega a tirar rento l'acqua. Mas lá, nisso ele sabia que não sabia a minha, né? Tio, ele vadou, ele vem sul, ele vadou. Lá, que ele era andriu negar-se.
1: Quase que ele vende o
0: dinheiro. Se mandar em tudo lá e tirá-lo fora. Ele está uma mesa agora, medo chancho lá, quase que ele é morto.
1: Não, depois que ele vendeu o senhor, o
0: alguém me levantar sul lá, fim que viesse lá água de volta. Fato, sem se saber. Antes não sabia fazer o primo socorro lá, que de apertar que para lenha fora lá.
2: Lunedì, martedì, quarta-feira, já é lunedì, martedì,
0: mercoledì.
2: Giovedì. E al sábado, se andei a tomar banho na piscina, sí. Porque não que era meu chover.
0: Mas até o inverno. gelo grosso, uma lâmina, né? Um pouquinho de gelo em cima, tchiu, rento. Parecia que l'acqua lá em fundo era più calda.
1: Mas fa bem anche quello.
0: Mas era duas, três vezes de rento, dopo, tutta lá.
2: Nel mio tempo, que era quello, il prefetto che si chiamava.
0: È il prefetto.
2: E lui passava qui e voleva mia tasse d'olio con no.
0: Na stroppa
2: io fia
3: saltare lì rento
0: due volte a settimana a piscina a tomar bagno è freddo o no freddo
1: ho visto una storia di questa di saltare dentro dell'acqua gelata com'è che l'era sai che infatica di mandare ma perché far che lavoro lì per ingiassare i puldi
0: e te sei te gavi freddo là era a volte ben freddo e là te tremi, te andai dentro l'acqua e vai, te si scaldea.
2: A volte mancava più il pià.
0: Te tornai in rio caldo.
1: Ma va bene, le becche le 9 e 7.
3: Tocca toccela.
1: Ringraziamo qua il Battistello come al Cereale, la GIG presente, la farmacia mais economica della farmacia popolare. Il posto 35, si crede nel banco e anche al mercato famiglia qua da Vicanabar. Ben, ringraziamo allora al Ciari per questa bella storia d'enco. Auguri, prima di tutto auguri, Jerry.
3: Sì.
1: Per questo bel lavoro fatto lì.
2: Grazie.
1: E ben spiegato.
2: Gli altri, scusami qualche cosa perché non sono mia.
1: Fai a quanto se lui è mio buon Andri.
3: Nanti se buoni loro.
2: No, ma tutti hanno un don, una specializzazione. Ma
3: avanti
2: sapevi contare le vostre. E mi so contare le mie.
3: Ghiamo un altro. O 20 qua para finir lá fora. O Dair da Rocha.
1: Uhum.
3: Boa noite. Boa noite, anche teu, Dair.
1: Chofer da caminhão. Maguri partigiari, anche para o Virvi e tutti quanti che lavorano insieme a quel lavoro lì. Che questo è importante per la gente mette via queste storie lì. Perché de volte, come detto De Niro, cose che de volte se sa mia. E son fatto una pesquisa per descobrir proprio, no? E così se cata fuori tanta gente che de volte che vengono ancora o mai visti quasi.
2: E mi sa tante cose sulla mia malattia. Adesso sei becca 25-26 anni che sto bene.
1: Sì.
2: Ma mi ho scoperto tante cose che il mio psichiatra e che ha detto che sei proprio così. E mi ho imparato a controllare la mia salute.
1: Ma mia,
2: il dottore Jaime Farina là di Bento dove sono stato l'ultima volta. E mi ha raccomandato, tu non ti puoi mai più stare senza rimedi.
1: Ah no, no.
3: Sì.
2: E dopo mi ho imparato anche come che la scommissiava le crisi, come che accadeva. E dopo, proprio dopo da quella volta là, che è stata l'ultima che sono stato dentro, mi è venuto ancora un paio di volte le crisi. Ma amico sapesse come fare per tornare
3: a dominarla
2: per tornare in
1: sì. Jarimi, quando ci arriva qua mi era un tempino che ti vedeva a piedi guardo neanche se parlava ma ti sei meglio ancora che 10-12 anni in drio
2: ma mi non so
1: ma sicuro ma se vede sopra il parlare
2: Ma mi sto meglio, grazie a Dio.
1: Ma sicuro, se vede da distante?
2: Adesso sei bello che 26, 24 anni, quando sai che si sta la guerra là dei Iraq?
1: In 90? In 90, 91?
2: No.
0: No, sta...
2: 2000.
0: Iran con Iraq.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Poi dopo, sì. Né?
2: Beh, là mi pensavo che Saddam Hussein era io.
1: Sì. No, ma che bon che
2: ma dopo di là sono sta sempre bene, grazie a Dio sono qua,
3: sta ben
2: contento insieme a altri e aspetto di essere accettato, entrare altri come tutti gli altri.
1: E quando va bene ancora?
3: Con te batte a voglia di venire qua, ci convida.
1: Sì, adesso comincia a scaldare, allora sì. Mia triste di venire. Qualche sera che tempo le bon, che te vuol venire su, vieni qua. È bello contarsela, stare insieme.
2: Ah, grazie. Ho tante cose per contare, se si vede conto. Batti ridere finché ne parla la
1: sì,
2: pancia.
1: Ma allora, parecchiala una, due, vieni qua, contala. Grazie di venire per stasera.
3: Ringraziamo chi ha ascoltato, chi ha guardato. Ringrazio Gerry che ha partecipato insieme con altri anche stasera. Una buona settimana a tutti e sabato che viene, se Dio vuole, siamo qua un'altra volta.
0: Ecco, ringrazio anche a me di qui che abbia la pazienza di aguantare fin adesso. La chi ascolta, no? Altri qua siamo. Qui chi para fuori le parole, né? Ma non si sa là, qui chi ascolta si resta contenti o no, mica che sia contenti, ma l'obiettivo principale nostro qual è? Per diffondere la cultura e la parola italiana, di quella lingua che la nostra gente, la nostra famiglia, il nostro padre, la nostra madre mi ha insegnato da piccoli. Ma l'importante più grande che mi cato e in altri anche il carattere, la persona e la cultura dei nostri italiani antenati, che come dico sempre che Corea mia l'autorità per esigere un comportamento della società, che lui sapeva e il comando era del nonno, suo padre e quei più vecchi, e tutti tocca seguire la disciplina della famiglia italiana, e così era la cultura. E ringrazio a tutti quanti allora, e fa l'invito per sabato che viene dalle 7 alle 9, se Dio vuole noi ritorniamo qua.
2: Ben, grazie a Walter, tutti che mi accetta qua e continuare sempre così, da fando scherzare, fando ridere tutti quei scherzi, perché è buono essere sempre allegri, né? E trasmettere un messaggio di ottimismo, perché la gente che vuole questo ottimismo, né? Perché se si comincia sol pensare negativamente, se va soldo, sol pindo, sempre pindo. E allora grazie a tutti gli altri e continuare sempre così, e a tutti che mi hanno ascoltato, grazie e scusami qualche cosa.
1: Ecco, dico anche a me, c'hai fin sabato che viene, se Dio mi dà salute, noi altri ritorniamo qua per fare il programma. Va bene Gerry, grazie per questa sera che è stata importantissima per la cultura, perché questa storia da famiglia, la vita di famiglia e la cultura italiana, e grazie per ti trasmettere della questa bella maniera, con che belle parole e sapienza, quella che ti tengono tanta, e sei sempre stata una persona che non fa differenza per le persone, sempre con la semplicità e con la grazia di Dio che ti gra di saper trasmettere per la gente le cose buone e importanti così, perché chi fa un lavoro di questi qua vuol mia essere come che si dice mezzo bauco, no? Bisogna essere bravo proprio per fare un lavoro di questi qua. Struconasso a tutti allora e auguri alla famiglia Vassoler per questo lavoro, questa storia scritta, che questa qua va a restare, mettesta via, no Gerry? per la famiglia. Sono qua a tutti, fin sabato e arrivederci.